Così, 5:54, buongiorno al nonno, la nonna, zio, la zia, e compare con Ale, con la grazia del buon Gesù, al vivo colori, una vena d'Italia. San Pasquale, il nome del santo Nenco, il giorno del 17 di maio del 2026. Chiamiamo qua insieme il nostro signor, al signor, insieme a sua mamma la Vergine Maria, la nostra signora Aparecida, per aiutarmi a fare il programma, e anche a Valtri di casa, aiutami qua, lighetti il 33 42 15 22. Mi son qua e già scominciamo il programma contando una andata a un baile, ciò che era una tessera, quella con i cavei, con un grostora su scarpe rosse, un vestito la balea con insieme una tampigna, ciò la dà una volta del salone il gaitero che dice: oia che incogliene un cero, senti che perfume, e si è fermato davanti al gaitero che ha detto: lei adega qua, sta buon. Allora che l'altra volta che guardate il salone, la ignamo la un di quei tessè che fin ancora il dio c'era. E ha detto: ma che scero, che cosa ha detto? E sta dega qua, da boh. De che l'altra volta c'ho i cai due braghette, de fate il salone e ciappa col piede asciutta insieme a gaita che dice: ciappa la cappa da gaita al gaitero. Al gaitero che grita a ele, che ha detto: ascolta qua, ancora il giorno del baile non è andata a raffiar, con che tarafa lì. Etta, scominciamo il programma di cui Valdir Azulì, che è suonata qua, buio fresca, a Madonna, che ieri, il giorno 14, la era di Anicio, mia cascata, morto una bestioletta là, un galisè, che ha pesato 250 grammi, compa il galisè, galisè pignoi, ho fatto a festa, che festona. Allora, a Madonna Giantira, così, un grande abbraccio, de mio, de Giannine, de a Valentina, anche dei Didi, delle vicine, tutti che state là visitando. Allora, facciamo dire un grande abbraccione. Siamo insieme e il giorno 14, 43 anni, ma il giorno 15 che ha fatto anni. Allora, 43 anni, si aturemo. Valdir Azulì canta questa canzone: 7 gavesse, 16 anni, ecco.

0: Una Vena d'Italia. Oferecimento: Hidrolux, materiais elétricos e hidráulicos. Toda a linha de materiais elétricos e hidráulicos com preços diferenciados, estacionamento próprio e equipe especializada para atendimento de instalação e reparo. Entre em contato e faça seu orçamento sem compromisso pelo 3342-7889 ou no WhatsApp 99161-9497. A Cotramar oferece o melhor em produtos e serviços para um amigo da estrada. Abastecimento, borracharia, mecânica, além de restaurante e lancheria. Cotramar, cooperativa de transportes de bens de Marau. Via Perimetral 695, Vila Borges de Medeiros. Fone 54-3371-0600. Borracharia e Paisagismo AG, do Ademir Gracielli. Venda de pneus novos e usados, Goodyear e Firestone. Conserto de pneus, compra de pneus usados e muito mais. Também com tudo para o seu jardim. Venda de vasos, fontes, grutinhas, imagens, pedras, terra, estátuas de gesso e concreto e muito mais. Confira na Avenida João Posser, próxima gruta, saída para Passo Fundo. Contato pelo 99128-3434. Moda alternativa, com 4 lojas em Marau, bairro Progresso, Santa Rita, Freia Delar e na Avenida Presidente Vargas. Shopping das Frutas, na Júlio Borella 1517. Fone 3342-2984. Mecânica Prece do Claudeciro Bibi, na Rua Pedro Rigo, bairro Jardim do Sol. Fone 3342-2092. Casa Tigre, onde o bicho é manso, na Avenida Júlio Borella. Fone 3342-1278. Madeireira Amberti, na saída para Nicolau Vergueiro. Fone 3342-1092. Borracharia Tibola do Cláudio, na RS 324 Perimetral. 3342-4842. Supermercado Imperial, na Rua Caramuru 382, bairro Progresso. Fone 3342-1645. Vans Ferragens e Agropecuária, na Barão do Rio Branco em Marau. Comércio de Bebidas Mangoni, do Lídio Mangoni, na Bento Gonçalves. Fone 3342-1190. Moinhos Santa Lúcia, na Bento Gonçalves 477, bairro Borges de Medeiros. Fone 3342-2360.
1: Sei ore, sei minutini. Giorno 4 di giugno, festa di Corpus Christi, l'Agni Union da Sera, Villa Oeste, Rente Guaporè. Appena adesso no, tocca camminare un bel po', se te vai a piedi ti arrivi, no, ti sai adesso, il giorno 4 di giugno ti arrivi. Buon giorno 22 di agosto, che ne è a Mostra dei Vin, lì, di vin coloniale, quei fatto casa lì in Cadorna Nova Alvorada. Se ti vuoi vin a volontà, vai là, ti paghi tanto d'ingresso, dopo ti vuoi bere in una botte anche, non sei se ti vieni in casa, ma fino al dormi là in Cadorna, nel campo di bola là, che è un spasso grande. E la commercio di bevita Mangoni e Lidio là, là sempre insieme, no, dei festivali così, che bellezza lei. Allora gli diciamo che là del Mulin Santa Lucia, di qua de al Bairro Borge, mia tanto distante, un chilometro di qua da radio. Farello di soia, farello di formento, caschina di soia, farina di miglio buon gusto, fina e media, farina di formento e stella di oro, rassompa e bestiolette, piccinine, quelle grandi, quelle medie, fin per cavai, vacche, torri. Fin per cameli in garrasson, anche in garrasson per cameli. I cameli mangiano di tutto, se ti chiede anche a reia pura lo rimane perché create il deserto. Pastone pregato leitero, special prezzo della farina di carne che gasse mensa di vena bianca per vende barato. Va là, compra vena bianca per seminare che lei ora viene sul pasto per bestie. Ve convido tutti, il nonno, la nonna, il zio, la zia, per la cena con Valo sabato che viene lì nella comuna dei 24 Sagrada Famiglia Villa Maria. Le 8 a sera le servite a tola. Così te compra ingresso, paga 60 reali con i grandi e fin 12 anni paga 30. Cardapio che linguiça, galetto, carne di vacca o di boi, pan, maionese, salate diverse. Allora, giorno 23 di maio, tutti convidai e chi va a suonare i parceri. Le 8 a sera, cena con ballo, servite a tola, senta do magna come un musso, di quelle che volta. Non e accetta mia Pix neanche cartone. Pagamento solo in soldi. Note, riserve d'ingressi, te puoi parlare 9 9134 0744 e anche 9 9683 5747. Te parli con la turma lì che te fa sul tuo negozio. Le cosita che ha da grande, e anche voglio dirvi che il giorno disdotto di Giulio, disdotto del 7, viene la cena dei italiani trevisani, viene gente del là della Italia, del povoado Palma, là in Cristo Re. Tutti convidai la terra di Pagotto, cena dei trevisani, là in Cristo Re Palma. Convida tutti quanti per il giorno disdotto del 7. Anche avanti, nonno, a nonna, tutti convidai per andare. Giusto come ci ho detto, volevo fuori a 6 e 9, un'altra sono detta. Gruppo La Concordia, il Zigo Zago. Ascoltiamo.

E 14 gente, lançamenti in roperi, cucine, stoffate, boxer, molla. Lì da casa tigrica, vai col suoni qui coi molle. Voi se sentissimo, se da un pulo va sotto il soffitto, ciò. Batte qua testa sotto la cabasina, anche di quelle cose. Eta, gne tutto quel de movis, lì da casa tigrica. Movis, progettai. Colcioni di sfuma, sofà, cama, guarda, l'endar la mena la nonna, il nonno là che si scoglie fuori un muove per loro, adesso che è vecchiotti, senta i docchietti, loro sta là a contarsi cause di guerra che ha guadagnato senza dare un tiro, e vivi ancora, e quei che ha mamma e il papà vivi, gente, non stai a metterli, i mette là, dopo i fa più vederli. Sapeva onde chi mette, né? Va più tegnelli, casa, va, e loro dicono quanto chi ha soffrito sti anni per criarmi in altri, e adesso quei che ha il papà, mamma mi abbandona, mi mette là dell'asilo, ma gente, quelli sì è un grande peccato. Ma lì a casa tigri lavora fino al sabato dopo mesdì. Ecco, sita. Ah, fino ai 5 da un mesdì lavora a casa tigre, allora Feve Fulvi a cavalti nella fenna compra casa tigre. Volevo fare un'altra sonadetta al gruppo, ricordi? La ecosita Romagna mia, ascoltiamo.

6:19, il programma Una Vena d'Italia, la Contramarghi offerisse a tutti quanti i meglio prodotti, perché ha abbastimento di gasolina, olio diesel, borracciaria, meccanica, ristorante, lanceria, sempre diesel compresso speciale, e due volte a settimana, quando è tanque pieno, o se no, primo sabato di cada mese, tanque pieno 10 centavi del litro di sconto. Contramarco, cooperative, trasporti, bene Marotta, il Bairro, Bordo e Medero, la casa del camionero e viaggianti. Fega una visitina quando arriva il Marao. Contramargo a parlare. Cosita. Capiamo la borracciaria AG e paesaggismo di Ademir Grazielli. Lì penna de sora la grutta. L'alga penei usai, se te ore comprare i capenei nuovi da marca Godier e Firestone. Concerta penei, i ga tutto par giardin, vasi, florere, guarda, quel che ti occorre, statue di gesso, di concreto, i ga santi per ti mettere dentro i grutini, i ga i grutini, anche i santi per vendere, Nostra Signora Aparecida e altre tante, no? Lì da Renta Grutta, le soli ga 54 9 9 1 18 9 6, opa, allenato telefono, le 54 9 9 1 28 34 34. Allora parlè qua di Miri Grazielli che fa il negozio dell'anno, cosita, a De Miri Grazielli le lì da rente pena di sorro alla gruta, questa là con la borracciaria, dell'là che l'uomo le serie, gente seria per tutti quanti. E avvisiamo ancora voi che a te che il Molin Santa Lucia è lì a disposizione con la farina di miglio buon gusto e rassom per qualche specie di animale, farina e formento e sedia di oro, di aspettarvi per valti andare là. Anche la commercio e bevida Mangoni, 4 di giugno, festa del Corpo Christi in Unione da Sera, Villa Oeste. Giorno 22 di agosto, a mostra dei vini in Vin Coloniale in Cadorna, Nova Alvorada, il commercio e bevida Mangoni a Rente. La Hydrolux, tutta linea di materiale idraulico e elettrico, fa un orsamento e non sta a pagare niente, no? Ma voleva mandargli una. Aspetta, che le devo ancora questi qua, dopo venio. Allora va qua. Sena con Balo, al giorno 20, coi parseri, l'Italia linea 24, Villa Maria, Sagrada Famiglia, linguista, galetto, carne di gado, pane, maionese, salate diverse, E 60 conti a quei grandi, 30 conti fin 12 anni. Noi a 6 tappini anche a cartone. Pagamento in soldi. Giorno 23, l'ITA 24. Allora tutti convidai. E mandiamo un abbraccio a Pedro Ivanor Antunes, la Itapiranga, che li ha parlato altri, dando i parabeni per donna, che il giorno 14 che ha fatto anni, lui a sua donna che ha detto che tutte domeniche mattine l'acqua radio li ha di avanguardia. Allora un grande abbraccio, Piero, un struccone vero cuore, tia, tua donna, tua famiglia e tutti i tuoi amici lì di Itapiranga, Santa Catarina. Mandiamo fuori questa qua, Show della Stella di Pietra della Italia,

dopo la 6:29. 17 de maio 2026, no, al santo d'Encole San Pasquale. Ecco allora, domandiamo salute a San Pasquale. Non so solo che è San Pasquale, ma finale San Pasquale, nome del santo d'Encole. Adesso le 6:30, 3342, 1522. Bueno, per avere buona salute e panza piena, tocca passarti al mercato imperiale. Alcatra completa con alcatra, mamigna, picagna, 69,90 al chilo. Puoi portare via 2 kg, 3 anche. Costella di boio, di vacca, desossata, 31,90. Coscia sopra coscia di frango, 7,99. Nataco trifiel, 300 grammi, 7,99. Erba mate della marca cristallina, 1 kg, 9,89. Massiante biglie sul 5 litri, ciò. Te passi te roba così e resta lusso, ti vede distante, 9,99. Patate palito prefritta, 2 kg, 19,90. Macaron istantaneo, Nissin Miojo, 85 grammi, 2,49. Alveggiante sem cloro, Santo Brilho, ciò le santo questo qua, 8,99. Papel igienico duetto, 12 rolli, 30 metri, foglia doppia, 14,99. Panfatia, in fette, Visconti, 400 grammi, 7,99. Va ferreciato Yuppie 80 grammi 1,99. Ciò banane, una volta che ti voglio indrizzare banane, adesso vuoi tirarmi a,

a boia. Banana de captura 2,99 el quilo, pinhões 7,99, refrigerante Fanta laranja 2,799 litros, cerveja Geyser 470 ml 39, energético hipertensão 2,799 litros, vinho reservado Conceitoro 22,90 na garrafa de vinho, festival de porco 29,99, ele é um quilo de bacon em manta, um tocão, al quilo, 30 conto al quilo. Bom, pernil ou simples quartinho, 12,99 al quilo. Paleta suína, 9,95. Costela suína, 23,75. Caré suíno em toque, 13,99. Caré em suína em chuleta, 16,99. Mercado Imperial. Leli que te espeta, coi. Promoção, fine 11. Dopo, tchau e benção pra nona, Il freddo le rifà è forte, allora la mondo alternativa, la garoba, pal nonno, pal nonna, per quei più piccinini, quei appena nascesti, quei medici, quei più grandetti, tutti quanti, parlando così, offriamo il programma, sento chi? A Teodoro Bisolo, il netto là di Bisolo, no? Allora, un grande abbraccio a lui, suo padre e a sua famiglia. Pigiame di soft infantili strict di 79,90 per 39,90, braghe a peluciai femminile o pardone a partire di 69,90, giacchette da mettere su per scaldare per uomini, pardone di 199,90 per 139,90, giacchette infantili 159 per 89,90. Ne so i termici perché scalda, te lighi, te luci, c'ho caldo, ti puoi dormire senza roba, 10 volte di 24 ore hai. Querte Casal 10 volte 24, cellular Xiaomi 10 volte di 79,90, tutta linea di perfumeria importata e arabe, che fin di arabe, cioè, là te la te Arabia, là fa perfume di Areia, là, è solo Areia, ma lo fa perfume. Presenti a conscego e offerte, imperdibili per l'inverno, per restare picche e caldi. Correa, proviare avanti che finisse fuori, le moda alternativa che offerse per altri questa canzone bella.

Ecco, così allora, patate tonde panocce longhe. Un abbraccio a Ivanir Zanin, la Lucinda Sodona, famiglia intera, anche Arsite De Colso, parona, da famiglia, Lili Trichese, Claudio Trichese, su pal Monte Ghenè, gente de star su per lì, così mi non mi ricordo il nome. Loro che mandiamo un abbraccio anche a Pupo, taglielo durante il Pupo, Sodona, tu e a Giacarè, ma la via da mia per andare a passare da rente lì, perché il Giacarè ti avanza, E Ivanino mi carica qua, che ha detto che il gran fogon di quei antichi te sei. Parche Lena, buon lungo, ha detto che fa pan, fa tutto, lì come una caldera, scalda tutta casa, gli ha aperto fuori finestre e ancora lì al ventilatore del caldo che fa il fogon. Guarda che questa qua è grande, con tala tua nuova Brescia è grande. Loro parlati del Trichese, Sant'Antonio di Trichese, là che ascoltè questa canzone, La Querenzia Amata in Italiano, Natur Malade, Serafine e Agagravale, non andiamo nemmeno fuori.

Ela vem fora cursi, cursita que lembrava. Allora ascoltemo adesso che se atolemo le 6:51. Vien lì adesso il Chico, il Francisco, quel con un altro programma. Lui e Costella fare un altro programma, allora un abbraccio a loro, una buona domenica. Adesso le 6:51, se atolemo andiamo a casa, un abbraccio al nonno, la nonna, al zio, la zia, i compari, le comare. Tutti quanti in questa domenica, un struccone di vero cuore a tutti, che il buon Gesù di Nazaré insieme a sua mamma, la Vergine Maria, la Signora Aparecida, benedisse a tutti quanti con salute, pace, famiglia, amicizie, tante a tutti quanti insieme. Domenica viene se l'ora mi assa, mi sono devolta alle 5 mattina, allora un grande abbraccio a tutti, fin là, e star con queste musiche, ara, che ne è matto, no, gradito. Ascoltiamo allora, queste qua. Fin domenica, un abbraccio, ciao.